0: Radio 1.
1: Politi e innamorati.
2: Ci sposi, io non è che lui è un uomo. Se è povezano s morim.
3: Scritta telesa.
1: Več politi.
0: In več dobre glasbe.